Allez, allez, allez, allez, allez. Piano, piano, piano, piano, allez. Ama, piano, piano, piano, yeah. Rata, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. E toca, toca, toca, toca. Abri, coto, bli, coto, bli, coto, bli, rata.